Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Poggio i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche oggi. Ariete, sul fronte lavorativo potreste ricevere una proposta interessante o un'opportunità di crescita. In amore la comunicazione sarà la chiave giusta per rafforzare i vostri legami. Toro, le stelle vi incoraggiano a cercare il giusto equilibrio tra i vostri desideri personali e le esigenze delle persone che vi circondano. Nel lavoro sarete abili mediatori e riuscirete a trovare soluzioni vantaggiose per tutti. Gemelli, le stelle vi spingono a pensare fuori dagli schemi e ad esplorare nuove possibilità, soprattutto in ambito lavorativo. Potreste avere intuizioni geniali che vi porteranno a fare un balzo in avanti nella vostra carriera. Cancro, le stelle vi invitano a prendervi cura di voi e delle persone che amate, dedicando tempo e attenzione ai vostri sentimenti. Nel lavoro la vostra sensibilità vi permetterà di capire meglio le esigenze altrui. Leone, sarete determinati e pronti a scoprire la verità oggi, sia in ambito lavorativo che personale. Le stelle vi spingono a seguire il vostro istinto e a non accontentarvi delle apparenze. Vergine, nel lavoro potrebbe essere il momento giusto per affrontare una questione spinosa o per chiarire un malinteso. In amore la passione sarà alle stelle. Non esitate ad esprimere i vostri desideri e a prendere l'iniziativa. Bilancia, le stelle vi incoraggiano a dare spazio alle vostre passioni e a dedicare del tempo alle attività che vi fanno sentire vivi. Nel lavoro potreste avere un'idea brillante che vi permetterà di distinguervi o di risolvere un problema inaspettato. Scorpione, i single possono prendere delle iniziative audaci insieme agli amici. In amore è possibile vivere dei momenti davvero speciali col partner. In campo lavorativo, la chiave del successo è senza nessun dubbio l'impegno. Sagittario, finalmente il campo amoroso è più ottimista del passato. Questo è il momento ideale per concretizzare un nuovo progetto lavorativo. Capricorno, chi ha una relazione sentimentale ora ha una bella energia positiva con la dolce metà. Chi è solo da tempo può incontrare qualcuno di speciale in un posto inaspettato. Per mantenere il morale alto è necessario svolgere attività fisica. Acquario, in amore è possibile superare alcuni piccoli problemi. I single potrebbero ricevere una sorpresa piacevole. Nel lavoro è importante prendere delle decisioni molto chiare che riguardano il futuro. Pesci, questo è il momento giusto per iniziare a mantenere il perfetto equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Per avere dei flirt leggeri è necessario evitare certi comportamenti. Un progetto messo da parte può avere una nuova vita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ogni alba ha i suoi dubbi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di atleti. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando delle forze di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la schermitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902, qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953, e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto.

0: Ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: voglia di non vederti più.
1: Sono le 8:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione del l'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di Atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, più tardi.

0: dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.

la giornata si apre con un cielo per lo più sereno, appena velato da nubi alte. Le ore centrali scorrono luminose e asciutte, con aria limpida e temperature estive ma non eccessive, mentre nel pomeriggio qualche nube si allarga sui rilievi, senza però portare fenomeni significativi, la sera resta tranquilla. Fresca e stabile, con un cielo che sfuma lentamente verso il blu profondo.

vita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Passiamo e parliamo della scoperta su Callicore. I ricercatori dell'Osservatorio Astronomico di Saint-Barthélemy hanno pubblicato su Nature Astronomy la prima caratterizzazione fisica di Callicore, una delle più piccole lune irregolari di Giove. L'osservatorio è stato l'unico al mondo a osservare l'occultazione stellare decisiva per definire forma e orbita del satellite, riducendo l'incertezza sulla sua posizione da 1500 a 260 km. Un risultato che apre la possibilità di un sorvolo della sonda europea JUICE nel 2031, rafforzando il ruolo della Valle d'Aosta nella ricerca astronomica internazionale.
2: Possiamo ora affrontare il tema del fabbisogno formativo in sanità. La conferenza Stato-Regioni ha definito i numeri per l'anno accademico 2026-2027. 20.842 medici, 25.479 infermieri e migliaia di altri professionisti tra biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici e fisici. UGL Salute accoglie la programmazione, ma avverte che gli effetti saranno solo nel lungo periodo. Mentre il Servizio Sanitario Nazionale soffre oggi carenze d'organico, stipendi non competitivi e iscrizioni in calo. Il sindacato chiede interventi immediati, assunzioni stabili, retribuzioni allineate agli standard europei e condizioni di lavoro sicure per trattenere i professionisti nel servizio pubblico.
1: Possiamo ora soffermarci sul nuovo protocollo con il Politecnico di Torino. La Regione Valle d'Aosta ha siglato un'intesa strategica con il Politecnico di Torino per rafforzare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. L'accordo si inserisce nelle politiche regionali, dalla strategia di specializzazione intelligente al futuro centro unificato di ricerca scientifica, e punta a creare laboratori condivisi, attrarre talenti, sostenere start-up e sviluppare progettualità congiunte. Una collaborazione che mira a costruire un ecosistema dell'innovazione più solido, capace di generare opportunità concrete per imprese e territori.

0: così.
1: Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: sono le 9:01.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di Atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito. Infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, più tardi.

0: sempre molto bello iniziare la giornata in compagnia, insomma, con un ospite col quale peraltro parleremo di cose anche molto serie, perché di fatto, insomma, il ruolo lo impone. E intanto diamo il benvenuto e il bentrovato a Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Peraltro da poco riconfermato, no? Nel tuo secondo mandato fino al 2028, magari partiamo da qui, insomma, un commento su questa riconferma che mi pare sia anche una dimostrazione del buon lavoro fatto.
1: Sì, ne sono entusiasta. Diciamo che quando siamo partiti nel 2022 il clima non era proprio dei più favorevoli, visto la mia provenienza. Io non sono valdostano autoctono, e quindi essere riconfermato con la nuova riforma che è stata approvata dal Consiglio Generale a Roma di Confindustria con una maggioranza importante mi ha reso orgoglioso del lavoro fatto, dei ragazzi che collaborano con me e di tutta la struttura.
0: Ecco, dopo tutti questi anni comunque in Valle d'Aosta, un'idea te la sei fatta, no? Credo, di questa regione, dei pregi, dei difetti che può avere. Cercheremo anche di vederli per quanto possibile in questo spazio che non è infinito, qui in radio. Partendo però dall'estrema attualità, insomma, uno degli ultimi dati, voi come Confindustria diramate dei dati molto utili, in questo caso parliamo della congiunturale che ha preso in analisi una serie di cose relative al mondo dell'impresa e dell'industria. Diciamo, la sintesi è un po' questa: c'è una grande incertezza geopolitica che ovviamente crea insomma rallentamenti un po' ovunque, ma in Valle d'Aosta sembra che le imprese valdostane tutto sommato stiano tenendo, no? Anche rispetto al clima che si sente. In questo terzo trimestre sono ripartiti gli ordini, l'export, la produzione, c'è un saldo ottimisti pessimisti, che è un altro dato su cui voi fate molto affidamento, che in effetti poi si rivela essere utile, che sale al 23 quasi per cento rispetto al quasi al 16 del secondo trimestre. Insomma, una serie di indicatori positivi pure in un quadro, in uno scenario di incertezza esiste. Da cosa dipende secondo te questo? È un dato che ci mette al riparo effettivamente da tutto quello che può capitare e che ci può riguardare nel mondo, o c'è comunque da stare molto attenti con le antenne dritte?
1: Allora, diciamo che l'imprenditoria valdostana è resiliente a tante cose. Alla domanda se siamo immuni da qualsiasi evento extra regionale, assolutamente no. Facciamo parte di un tessuto ormai imprenditoriale italiano, europeo e mondiale. Quindi l'evoluzione di quello che sta succedendo nel mondo, dai vari conflitti, quindi Ucraina, Striscia di Gaza, Iran, è una problematica che volontariamente o involontariamente colpisce le imprese valdostane. Resta, ed è un dato come hai sottolineato tu importante nel discorso del saldo degli ottimisti e pessimisti, perché dà la fotografia della voglia dell'imprenditoria valdostana di continuare e di andare avanti. Quindi siamo fiduciosi, però in un contesto geopolitico non normale. Devo dire che l'imprenditoria negli ultimi 6 anni, quindi diciamo dal Covid in avanti, ha affrontato la qualsiasi, perché abbiamo andato incontro a qualsiasi sorta di problematica. Però restiamo al vertice delle nostre aziende, fiduciosi e con la determinazione di andare avanti.
0: E poi anche il dato sull'export trovo sia interessante, perché insomma, di fatto eravamo tutti entrati nell'ottica che ci si andasse verso, non dico l'autarchia, per carità, non eravamo lì, però insomma iniziava a esserci la sensazione nel mondo che le politiche dei dazi potessero un po' bloccare, no, il settore della circolazione delle merci. Invece risulta da questa congiunturale anche sull'export tutto sommato un andamento costante, con la maggior parte delle aziende, circa il 60%, che appunto dichiara di avere questo andamento sull'export. Il 30% dice che è in aumento, facendo salire insomma notevolmente per questo trimestre questo saldo appunto ottimisti pessimisti, che sta intorno al 18,7%. Questo insomma è un dato insomma notevole, no? Virtuoso da far notare. Dipende dalla qualità delle nostre imprese, dal tipo di prodotto che riescono a esportare, che magari è riuscito a salvarsi rispetto ad altri nella questione dazi, o c'è dell'altro in questo dato positivo?
1: Diciamo che entrambe le cose che tu hai evidenziato sono l'ossatura portante dell'industria italiana, quindi la qualità del prodotto e la qualità delle aziende che sviluppano quel prodotto. Quindi è vero che in fase di, perché ormai è propaganda da parte del presidente americano su un dazi contro dazi e quant'altro, c'era stata una sorta di preoccupazione generale. Devo dire che ancora il prodotto italiano resiste, Ovviamente questa cosa qua non può perdurare nel tempo, quindi l'Europa è ora che, con tutto rispetto, si svegli, capisca che l'industria, soprattutto manifatturiera, è in una crisi profonda derivante da scelte politiche, secondo me, scellerate, dal Green Deal a altro che, seppur in linea di principio era corretto, ma messo a terra ha creato dei danni. Guardate l'automotive.
0: Siamo in un concessionario, quindi certo.
1: Assolutamente. Certo. Quindi questa è la dimostrazione plastica che la politica deve scendere di livello e capire le problematiche vere dell'industria che oggi sono agli occhi di tutti.
0: Sì. E questa è una domanda che ti faccio, Francesco Turcato, più in generale sul tema che può riguardare anche le auto, lo stiamo vedendo, il tema dei mercati, diciamo, dell'est del mondo, no? Dell'Oriente, che sulle auto adesso sta iniziando a fare una concorrenza molto insomma spietata, con dei prezzi che sono difficili da garantire qui, visto la filiera, viste le differenze che conosciamo molto bene, ma volendo estendere il discorso anche, per esempio, la Cogne Speciali sta parlando delle difficoltà di sostenere la concorrenza che arriva sull'acciaio da Oriente. Come ci difendiamo, secondo te, come Europa, da questo, se dobbiamo difenderci?
1: Allora, l'Europa ha provato, con una norma entrata in vigore il 1° di luglio 2026, ad arginare, con tempi biblici, ci ha messo 8 mesi per elaborare una norma che purtroppo allo stato attuale non sta avendo i risultati sperati, e quindi c'è stata proprio una lettera presentata da vari player, varie società siderurgiche italiane e non solo, al commissario europeo Šefčovič, dove gli è stata palesata la situazione che, seppure questa norma è entrata in vigore, non ha gli effetti sperati per quanto riguarda il contrastare i mercati indiani, cinesi e quant'altro. Quindi noi oggi, tu hai fatto riferimento alla Cogne, la Cogne fa parte di un sistema importante, perché la Cogne ormai è una multinazionale e quindi vive e risente delle problematiche che il mercato internazionale produce.
0: Quindi, insomma, su questo c'è da starci in maniera competitiva e provare a farlo. Cioè, secondo te l'idea di tassare e di aumentare, come dire, la difficoltà di importare questi materiali, ma in generale estendiamolo all'auto, estendiamolo a tutto, è una strada, oppure dobbiamo riuscire a essere più competitivi
1: allora,
0: noi?
1: In questo allora, se me lo chiedi in linea generale, io non sono per i dazi, né da una parte né dall'altra. Però dobbiamo rispondere, dobbiamo trovare delle contromisure a qualcosa che è stato importato da altri. Quindi assolutamente sì, perché l'industria dell'automotive ha risentito per scelte magari anche delle case madri, pensando di contrastare la superpotenza cinese, dicendo noi siamo i più bravi, i più belli, però la realtà dei fatti è che oggi la Cina praticamente sta in modo egemone, invertendo la rotta di quello che era. Sta di fatto che anche il sistema siderurgico, anche oggi ci sono vari articoli sulla stampa nazionale dove si sta delineando uno scenario biblico, e quindi c'è la necessità che l'Europa faccia il suo e risponda in tempi rapidissimi con delle misure, chiamiamole dazi o degli sistemi di protezione, per cui l'Europa solo col mercato interno è in grado di andare avanti.
0: Ok, questo è molto chiaro. Piccolissimo break musicale, poi torniamo con Francesco Turcato, se avete, di Confindustria Valle d'Aosta, presidente. Se avete domande, volete interagire con l'ospite, essendo in diretta, lo potete fare al 349 722 5831.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: diretta da Lidia al Carpe Show. Con noi c'è il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato, col quale stiamo provando a esaurire, è impossibile ovviamente, tutti i temi che riguardano insomma l'economia, le imprese, l'industria, il tessuto produttivo valdostano, ma non solo, perché come giustamente ci ricordava l'ospite, noi non siamo dentro una bolla, siamo rispondenti a tutti gli urti che arrivano dall'esterno, e il quadro geopolitico purtroppo ne ha dati tanti, e purtroppo ne darà ancora tanti secondo un po' tutte le previsioni nei prossimi anni. Uno dei temi dei quali è impossibile non parlare se si parla di economia è ovviamente l'energia, che è un tema macroscopico, ma non da adesso, naturalmente da diversi anni. Ora stiamo vedendo sui carburanti, insomma, e sui combustibili, che c'è una corsa continua verso l'alto. C'è il tema dell'energia elettrica, ci sono tanti argomenti che possiamo mettere su questo piano. Secondo lei, a livello valdostano, noi potremmo difenderci in qualche modo avendo comunque degli asset produttivi, no? A livello energetico, penso soprattutto a CVA, oppure questo, date anche le norme, date le leggi a cui dobbiamo rispondere, insomma CVA lo ricorda sempre, no? Che è ovviamente regolata appunto da un ente regolatore, non può più di tanto consentire dei margini, insomma di fatto non abbiamo manovra e libertà di manovra. Però in generale, ecco, al di là di questo, volevo un commento sulla situazione, sul rincaro dell'energia e quali potrebbero essere le conseguenze sul tessuto economico anche valdostano sul lungo periodo.
1: Riprendendo il discorso che abbiamo introdotto prima dei dati della congiunturale, dove mi chiedevi se l'imprenditoria valdostana risentiva delle problematiche internazionali, l'esempio dei carburanti e dell'elettricità è proprio quello che volevo spiegare prima in sintesi, cioè è il mercato internazionale che detta quelle leggi lì. Come voi ben vedete, ve ne accorgete semplicemente dalle bollette o quando andate a fare un rifornimento al distributore di carburante, vi rendete conto che le oscillazioni in funzione di quello che succede nel mondo, ci sono le ripercussioni pratiche immediate, perché poi l'aumento è immediato, la diminuzione è nel tempo, e quindi l'imprenditoria, ma anche la cittadinanza tutta, è soggetta al mercato. E quindi, rispondendo a quella domanda là, questo è uno di quegli esempi per cui noi come imprenditoria valdostana siamo soggetti a quello che succede nel mondo. Alla domanda se CVA, perché poi è un argomento caldo, nelle prossime settimane verrà rinnovato il CDA, mi auguro che chi ha le leve del comando pensi bene a cosa sta facendo e cosa rappresenta CVA per il territorio valdostano. No, non si può avere delle, tra virgolette, delle salvaguardie per quanto riguarda il tessuto della cittadinanza valdostana, avendo CVA presente, ed è un asset importante, come dicevi tu, dell'economia valdostana, essendo totalmente partecipata dalla regione. Però ci sono delle norme che impongono e prevedono delle misure per cui non è che puoi usare e a tuo piacimento le strutture che ha CVA.
0: Certo.
1: E quindi alla domanda se la Val d'Aosta è in grado di autotutelarsi, potrebbe farlo per certi versi continuando a investire in CVA e quindi continuando a produrre nella capacità del management di gestire l'azienda utili, ma da lì a dire questo deve essere ripartito sul sistema in forma diretta non è possibile.
0: Sì, ecco, ricordiamo che, insomma, per come funziona il mercato dell'energia a livello europeo, noi possiamo anche avere fonti rinnovabili, avere una produzione che ci costa poco, diciamo relativamente poco, dell'energia, ma c'è quel meccanismo famoso del prezzo marginale, no? Quella cosa per cui se il gas va a livelli altissimi di prezzo e a te serve una minima anche parte di gas per garantire l'approvvigionamento energetico della popolazione, dei tuoi clienti, chiamateli come volete, tutte le altre unità energetiche che vendi vanno al prezzo del gas, quindi alzano il prezzo. Questo chiaramente, detta così, sembra un meccanismo assurdo. Secondo lei, Turcato, c'è modo di cambiare a livello europeo questo meccanismo? Cioè, sarebbe lei per una riforma del mercato energetico o questo di fatto è l'unico sistema plausibile?
1: Allora, in questo momento qua ci sono vari scenari presenti e sul piatto dei vari commissari per trovare una soluzione che possa aiutare il sistema. Lo sdoppiamento è uno dei canali in fase di ragionamento, non credo che sia la via unica per trovare una soluzione. Lei prima diceva ottobre, che poi alla fine
0: sì, vabbè, facciamo del tubo, facciamo prima, dai, facciamo,
1: ecco, okay. E il discorso che l'elettricità è collegata al gas, ma è anche vero che l'elettricità sotto una certa cifra, perché c'è un pool di riferimento, non puoi uscire. Quindi quando mi dicono ma CVA produce elettricità dall'idroelettrico, poi si aprirebbe tutto un capitolo per la crisi climatica che abbiamo, per cui ci sono centrali ferme perché non c'è acqua sufficiente per far girare le turbine, ma sta di fatto che CVA non può vendere elettricità a zero, quindi deve venderla al prezzo che viene deciso dal mercato. Torniamo a quello che dicevamo pochi minuti fa, per cui CVA è all'interno di un sistema e non può fare quello che ritiene.
0: Sì. L'ultima cosa, Francesco Turcato, presidente di Confindustria, riguarda anche lo scenario, diciamo, politico in cui ci troviamo. Abbiamo parlato della Cina, no? Dove tutto viene programmato, dove lo Stato è praticamente ovunque nell'economia cinese. Noi qua in teoria dovremmo essere, come dire, sul modello opposto, quello liberale e liberista, però ecco, è chiaro che le dinamiche che riguardano le istituzioni, la politica, gli enti governativi riguardano anche il tessuto economico. Insomma, in una delle ultime interviste pubbliche Francesco Turcato aveva detto delle cose piuttosto chiare su quanto ci sia bisogno di maggior stabilità in Valle d'Aosta, non da adesso, perché purtroppo gli ultimi lustri sono stati un po' tormentati della politica regionale valdostana. Ti chiedo Francesco un ultimo commento sulla situazione, insomma, ad oggi 11 agosto, qual è la sensazione? Cioè, c'è un po' più di stabilità? Siamo ancora dove eravamo quando hai rilasciato qualche mese fa ormai quell'intervista? Mi pare fosse in occasione della sentenza che riguardava Testolin, adesso vado un po' a memoria, di primo grado, che adesso è, ricordiamo, in attesa della sentenza di secondo grado, che sarà a ottobre, insomma, che chiarirà se potrà ancora fare il presidente della regione oppure no.
1: Sì, diciamo che fai riferimento a quell'intervista, ma devo dirti che ce n'è stata una successiva che più o meno era sulla stessa linea, dove ribadiamo la necessità di avere un confronto con una politica stabile, e quindi la domanda come la vedo, purtroppo non la vedo benissimo, perché i rumors non sono ancora di una stabilità e di una coesione all'interno della maggioranza attuale. Quindi dal punto di vista imprenditoriale ne siamo preoccupati. C'è una data che è il 13 di ottobre, dove dovrebbe sentenziare sulla possibilità che il presidente Testolin resti o non resti alla guida della regione Valle d'Aosta, ma devo dire che alcuni rumors danno di una sorta di rimpasto già nel mese entrante, quindi nel mese di settembre. E questa cosa qui ovviamente all'imprenditoria non lascia uno spirito positivo, per così dire. Ribadivo nella stessa intervista che indipendentemente dalle idee politiche noi abbiamo un governo nazionale che lì da 4 anni e qualche mese e anche sul sistema europeo questa cosa conta.
0: Cioè, porsi come stabili, dire abbiamo loro come interlocutori, non cambierà tra un mese, non cambierà tra un anno, insomma aiuta anche a essere credibili su
1: credibili,
0: scenari globali,
1: aiuta a mettere a terra dei ragionamenti e degli investimenti che l'industria ha necessità per guardare al futuro.
0: Sì. Cioè, poi, ci piace o no, questo non vuole essere un elogio del modello, diciamo, orientale, ci mancherebbe altro, noi abbiamo a che fare con stati che possono permettersi di programmare su altro che piani quinquennali, cioè su praticamente orizzonti di decenni, perché di fatto sappiamo che in Cina non è che ci saranno elezioni che ribalteranno il sistema, questo non dovrebbe capitare, insomma, meno di colpi di scena incredibili. Quindi noi purtroppo competiamo anche con questi mercati e siamo costretti, sì, insomma, a darcela questa stabilità, no?
1: Noi competiamo con quei mercati, diciamo che il modello cinese, sì, non è quello, certo, che noi ambiamo, ma sicuramente guardando da Marte la stabilità governativa permette di fare certe prendere certe decisioni che in altri ambiti non puoi.
0: Assolutamente.
1: Uno dei temi è l'infrastruttura, che ha bisogno di un arco temporale importante, non semplicemente una finestra di un anno o meno.
0: Ecco, allora mi dai l'assist per l'ultimissima cosa, visto che è stato approvato nell'ultimo consiglio il piano regionale dei trasporti, che è un piano che dà degli indirizzi fino al 2035, no? Di dove vogliamo andare con i trasporti in questa regione. Sono tanti gli ambiti, anzi quasi tutti gli ambiti toccati. Hai avuto modo di leggerlo? Ti convince?
1: Beh, diciamo che è una buona base di partenza, prendendo anche spunti da quello che Confindustria aveva richiesto, e devo dire che c'è stata un'apertura. So di certe aree politiche che non l'hanno presa benissimo, devo dire che in politica bisogna fare le cose che servono, non quelle che servono a essere rieletti.
0: Chiarissimo, con questa bella frase che speriamo possa essere raccolta anche da chi quel mestiere lo fa. Salutiamo e ringraziamo il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto, buona giornata.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
5: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: Può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Beh, oggi abbiamo iniziato con grande serietà su argomenti importanti. No, Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, che ha molto a cuore, in effetti c'era stata un'altra intervista 10 giorni fa, la stabilità anche politica della Valle d'Aosta. Insomma, lui su questo, giustamente secondo me, chiede sempre di più un'interlocuzione delle istituzioni che sia stabile. Vi leggo a questo punto anche il virgolettato, anche se poi ce l'ha confermato: mi augurerei che il governo trovasse una stabilità in modo che anche noi potessimo avere una interlocuzione chiara, precisa, indipendentemente dalle posizioni. Avremo comunque una figura chiara per poter parlare. Poi, insomma, l'altra frase dice: speravo che dopo le elezioni si andasse dritto per 5 anni. Ricordiamo che ancora non c'è ovviamente nulla di ufficiale sulle voci, il rimpasto eventuale, non si sa ancora nulla, che siamo un po' tutti in attesa della sentenza di secondo grado su insomma, Renzo Testolin come presidente della regione, sulla legittimità della sua posizione. Aggiungo anche quella del vicepresidente e nonché assessore dei trasporti Berschi, che sarebbe comunque in una situazione analoga, anche se il ricorso non riguardava lui tecnicamente ma Testolin, ma di fatto sarebbe speculare la sua situazione a livello di mandati svolti. Quindi, insomma, questo è un panorama di incertezza che nei prossimi mesi ancora potrebbe creare degli scossoni politici a livello anche di interlocuzione per le industrie, per tutti, insomma, quelli che hanno a che fare, cioè praticamente tutta la società valdostana con la politica. Va bene, seguiremo e ovviamente vi racconteremo anche questi eventuali cambiamenti. Andando avanti invece, quando manca un quarto d'ora già alle 10, siamo andati velocissimi oggi, c'è il tema CVA. Il tema CVA è stato toccato anche dallo stesso Turcato nell'intervista, perché, come riporta l'ANSA come notizia di apertura, CVA va verso la sostituzione dei suoi vertici societari. C'è un confronto ancora adesso in maggioranza, perché ricordiamo che la giunta regionale su questo ovviamente deve esprimersi. E nelle ultime ore, secondo sempre quanto appreso dall'ANSA, durante le riunioni della giunta regionale e della maggioranza che la sostiene, insomma, sarebbero emerse alcune decisioni, appunto quella di andare verso la sostituzione dei vertici societari di CVA. La giunta sta ora vagliando le circa 80 candidature per i ruoli apicali, a partire dall'amministratore delegato e dal presidente, che sono in scadenza. Sono stati anche definiti ieri i criteri che dovranno portare alla scelta finale. Le nomine, comprese quelle dei consiglieri di amministrazione, verranno ufficializzate il 21 agosto, quindi praticamente tra 10 giorni durante l'assemblea dei soci.

0: mentre Renga finisce la sua mille errori, scoccano le 10. Sentiamo il segnale orario e le notizie, vai.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di atleti. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: Seguo il caso Ranucci di Report, trasmissione Rai, con un certo divertimento intellettuale. Non per cinismo o per voyeurismo giudiziario, malattia ormai diffusa in Italia, ma perché raramente si assiste a un contrappasso così perfetto. Sigfrido Ranucci ha costruito il suo successo TV raccontando un paese popolato da trame oscure, poteri invisibili, retroscena, dossier, amicizie inconfessabili e complotti vari. Lo schema è: qualcuno nasconde qualcosa, il giornalista arriva, telecamera alla mano, a svelare la verità. Adesso è Ranucci a trovarsi dentro una storia adatta a Report. Una presunta bomba dimostrativa, un imprenditore discusso come Walter Lavitola indicato come possibile mandante, rapporti personali, reportage da spiegare, ipotesi di una sua candidatura politica, frequentazioni strane, mezze verità, indiscrezioni e quella nebbia che, quando riguarda gli altri, a Report è sempre stata presentata come uno scandalo. Una ironia della sorte per Ranucci, e perciò mi aspetto che nel caso venga applicato lo stesso garantismo che troppo spesso è mancato nelle trasmissioni da lui dirette. Il punto è interrogarsi sul giornalismo, che potremmo definire ranucciano, spesso costruito per tesi: prima si individua il colpevole, poi si cercano gli elementi utili a rafforzare la narrazione. Le interviste vengono montate per mettere in difficoltà l'interlocutore, le telecamere nascoste diventano quasi un marchio di fabbrica. Il risultato è un'inchiesta che assomiglia più a un atto d'accusa che a una ricerca della verità. Ranucci ha incarnato in questi anni un modo di fare informazione molto vicino all'universo culturale del fatto quotidiano e di certo giustizialismo grillino. Un'impostazione che per anni ha diviso il mondo tra buoni e cattivi, onesti e disonesti, cittadini puri e casta, salvo poi scoprire che anche i moralizzatori sono uomini, con amicizie, relazione, ambizione e talvolta contraddizioni. Questa storia potrebbe essere una lezione, diciamo così, oppure aprire scenari ancora tutti da chiarire. Forse la vicenda servirà a ridimensionare il giornalismo urlato, quello degli j'accuse permanenti, delle sentenze anticipate, delle campagne mediatiche costruite per demolire persone più che per accertare i fatti. Il miglior giornalismo non è quello che si atteggia a tribunale, quello che racconta la realtà con rigore, dubita prima di accusare e ricorda che chi pretende di giudicare tutti dovrebbe accettare di essere giudicato quando tocca anche
2: da
3: a lui.
2: Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

sesta coda, noi ci avviciniamo invece direi a Ferragosto, quindi è chiaro che si iniziano a fare i primi consuntivi, i primi bilanci sull'estate, su come è andata l'estate da un punto di vista turistico. Ne ha parlato l'associazione albergatori valdostani, la DAVA, che ha parlato di un'estate 2026 in linea con la scorsa, con agosto quasi tutto esaurito, col caldo che ha favorito la montagna e con una certa fiducia anche per il mese di settembre, che sappiamo insomma per il foliage, per i colori che cambiano, è sempre molto molto ambito, insomma, no? Molto attenzionato anche dalle nostre parti. Luigi Fossoni, in particolare il presidente, ha detto: dopo un avvio un po' incerto, nel complesso buona stagione, siamo sui livelli degli anni scorsi, se riusciremo a fare anche qualche punto percentuale in più rispetto al 2025 sarà un risultato molto positivo. L'andamento riguarda un po' tutta la regione, ovviamente ci sono dei picchi nelle località di alta valle pur senza particolari criticità, nemmeno nel fondovalle. E per quanto riguarda la provenienza dei turisti, parliamo di una clientela estiva che è soprattutto composta da italiani, dopo di loro ci sono i francesi, gli svizzeri e i belgi, più contenuti invece i visitatori del nord Europa, che tradizionalmente sono più numerosi durante la stagione invernale. E le aspettative sono favorevoli anche per settembre, come dicevamo, negli ultimi anni l'autunno, dice Fossone, ha dato soddisfazioni, il foliage appunto richiama questo interesse crescente. La Valle d'Aosta può offrire un mix di paesaggi bellissimi, di castelli, insomma un'atmosfera che favorisce anche gli appassionati di questo genere. Volevo dare voce anche a Pino che ci scrive su WhatsApp. Piero, Giuliana, salutiamo tutti naturalmente quelli che ci hanno mandato anche solo un buongiorno. Pino dice: se posso suggerire, ma adesso c'è un'espressione un po' colorita, ma due vigili non possono metterli alla rotonda dell'ospedale almeno nelle ore di punta? Non abbiamo tutti la fortuna di andare in bici. Applauso. Allora, noi abbiamo un problema in questo momento sulla viabilità, si chiama rotonda dell'ospedale, cioè siamo d'accordo, no? Perché poi il resto più o meno scorre, cioè non ci sono grandi ingorghi, no? La rotonda più o meno è quello, il grande gorgo che si crea è quello lì. E devo dire, con mio grande stupore, pensavo fosse solo nelle ore di punta. Ieri alle 10 del mattino transitavo da lì ed era pieno, era assolutamente pieno. Sarà che è agosto, sarà che ci sono i turisti, non lo so, ieri era lunedì, magari qualcuno entrava in Valle d'Aosta per le vacanze, non lo so, però sono d'accordo, sono non d'accordo di più, assolutamente. Poi mi dispiace anche dire questa cosa perché ci mancherebbe altro, però lì sotto c'è un ospedale, spesso ad attraversare la strada sono persone che non hanno proprio il passo di Usain Bolt, giustamente, perché magari sono un po' malconce, escono da un ricovero, escono da non lo so che cosa in ospedale, quindi ci mettono quelle due ore per attraversare la strada, che devo dire in certi momenti della giornata è un lusso che purtroppo non possiamo tanto più permetterci. E questo è tutto assolutamente giusto, ci mancherebbe che vieti alle persone di attraversare la strada che già sono in difficoltà, però un vigilino ce lo butterei anch'io sinceramente, no? Vogliamo fare non due come dice Pino, uno, un vigilino messo lì che magari si gestisce un po' i flussi, cerca un attimo di gestirli un po' in maniera razionale, no? Adesso dai, ci può stare, almeno fino alla fine dell'estate, almeno fino ad agosto, mancano di fatto due settimane, poi più o meno torniamo alla normalità, anche se poi ci sono le scuole ed è tutto da verificare anche in quel senso la situazione. Pino, tu sai che com'è, su questo sfondi un portone che è apertissimo, quindi proprio non ho nessun dubbio a darti ragione. Andiamo con quella pesce, vai.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

ha provato la mozione di Pino che vuole mettere dei vigili alla rotonda dell'ospedale, direi che siamo tutti parlo a nome di tutti, anche se non ho nessuna qualifica per farlo, tutti favorevoli a questa cosa, assolutamente sì. Torniamo sulle notizie, perché ce ne sono tante. Ovviamente adesso purtroppo, insomma, in prima pagina un po' ovunque c'è la scomparsa di questo ragazzo molto giovane di 23 anni sulla statale 26 in seguito a un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Si chiamava Rémi Janté. Ovviamente mandiamo un grande abbraccio alla famiglia e ai suoi affetti, insomma davvero molto tragica la questione. Lui era in sella alla sua moto, si sarebbe scontrato contro il guardrail e sarebbe stato sbalzato. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarlo, naturalmente.

0: All My Life, molto bene. Ora sentiamo il Music Box che è preceduto dal GR locale, poi torniamo ancora in diretta da Lidl Carpegiò. Music Box.
1: Parliamo di Ponte Chianale, dove si è celebrata la Festa delle Alpi, un grande momento d'incontro tra comunità italiane e francesi. La giornata ha visto la firma dell'accordo quadro tra Valle d'Aosta, Piemonte e Savoia, un impegno congiunto per migliorare accessibilità, attrattività, risposta ai cambiamenti climatici e governance condivisa dei territori alpini. Un passo che rafforza la cooperazione transfrontaliera e apre nuove prospettive per il futuro delle montagne.
2: Parliamo ora del ghiacciaio di Plampinsie. La situazione rimane stabile secondo gli ultimi monitoraggi. Il ghiacciaio si muove a una velocità media superiore a 800 mm al giorno, senza ulteriori accelerazioni significative. Confermata la condizione Moniglac rossa sullo scenario S4, con accesso alla Val Ferret consentito in sicurezza secondo l'ordinanza comunale. Gli assessori Sapinette e Grosiac, insieme ai tecnici di Fondazione Montagna Sicura, hanno illustrato il sistema di controllo H24 e gli scenari di rischio, restano valide le condizioni di attenzione già previste nei giorni scorsi.
1: Ora parliamo dell'organico scolastico per il nuovo anno. La Giunta regionale ha autorizzato nuove classi per il 2026-2027. A Morgè nasce una prima a indirizzo musicale, mentre al CRIA vengono attivate due classi miste per manutenzione e assistenza tecnica e servizi commerciali. Via libera anche alla prima dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale all'Isiltep di Verres, fondamentale per ampliare l'offerta professionale e ridurre la dispersione scolastica. Attivata autonomamente, invece, la classe gestione delle acque e del risanamento ambientale dell'Istituto Manzella.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

direi che possiamo aggiungere una puntata alla nostra rubrica che non ha ancora un nome, ma so essere molto molto attesa da questa musica, da questa roba, ragazzi. Sai cambiare musica per favore, almeno questo, dalla base, almeno che sia decente, che è una rubrica che ogni volta che io mi reco al ristorante cinese promulghiamo e mandiamo avanti, insomma, in questa roba. Cos'è sta roba? Sono canzoni cinesi, sono canzoni cinesi. Io non sento questa musica al ristorante, però mettono musiche un po' più calme, un po' più tranquille, insomma, ci sono cose. Spesso mettono delle canzoni occidentali rifatte un po' in chiave rilassante, ma non solo loro, devo dire, è una cosa che ormai è abbastanza diffusa. Vabbè, musica o meno, la rubrica consiste in questo: io conservo il bellissimo biscottino della fortuna che ho in mano in questo momento. E il giorno dopo, che sarebbe appunto oggi, lo apro in radio e scopro insieme a voi

0: Allora, c'è da dire una cosa, questi bigliettini sono sempre cose molto positive, cioè non ce n'è mai uno che ti dice pesterai una merda oggi, per dire, no? Cioè sono tutte cose sempre belle, sempre avrai una vita felice come vollero i tuoi antenati, queste cose un po' strane così. Oggi trovo davanti a me, no, ma cos'è sta roba? Ma no, ma mi sento truffato, ma scusami. Vi attende un'avventura. Cosa vuol dire? A parte che devo partire per le ferie, mi prendo, cioè non so quanto esserne felice di questa cosa, perché vorrei che poi avventura volesse mai dire che mi annullano il volo all'ultimo, cioè questo potrebbe essere l'avventura, quindi un po' mi fa venire i brividi questo biscottino che ho aperto, adesso dovrò anche consumare, quindi giustamente. Intanto voi sentite un disco che si chiama Paura di me.
1: Prima regola, non si sta a letto di pomeriggio. Non posso chiederti con cosa hai fatto

cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Bastiglia con questo elogio al cielo blu, Blue Sky The Painter. Io guardo fuori e non vedo proprio un cielo blu, vedo un cielo grigio, bianco, una roba strana. Vedo in questo momento alle 10.51, guardando da Lidia al Carpegiò, dove ci troviamo in questo momento per trasmettervi in diretta. E insomma, sono stati anche giorni di grandi eventi sul territorio. C'è stata Gio Caosta che ha fatto registrare 40.000 presenze in 4 giorni, superando anche i record delle scorse edizioni, che pur avevano portato dei risultati ottimi. Quindi complimenti come sempre a questa organizzazione, che ha tinto di giallo il centro storico all'insegna appunto dei giochi di società, ma non solo, un sacco di giochi di vario tipo. Adesso ascoltiamo un pezzo di Shawn Mendes, questo nome incomprensibile, YYY si chiama, vai.

0: Stereophonics nella nostra playlist. Sono scoccate ormai le 11, già da un minuto, forse anche due. Ce lo dice ora il segnale orario, poi ci sono le news.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È salito da almeno 132 vittime e 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. A Cali, la terza città per popolazione del paese e tra le più colpite dal sisma, gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. E il sindaco di Cali dichiara che la priorità adesso è localizzare le 188 persone disperse.
3: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto alle 14.30 dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Le ONG tedesche accusano intanto il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino.
4: Forti esplosioni causate da missili russi hanno scosso le città ucraine. L'aeronautica militare ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Almeno 10 morti, si contano anche diversi feriti. Un morto e due feriti per droni ucraini anche sulla regione russa di Zhornev.
3: L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati in Europa occidentale, con siccità prolungata e incendi estremi, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri.
4: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli, un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
3: Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie. Impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Abbiamo sentito Dragonet. Io stavo guardando adesso le altre notizie su, ragazzi, Torino Today è una roba incredibile. Cioè adesso mangia la faccia al padre del suo amico, c'è cioè una cosa incredibile, cioè una cosa allucinante. Si è scoperto che la sera prima era stato trasportato all'ospedale dopo un altro gesto violento, ma sì, facciamo finta di nulla. Poi ancora c'è il grande tema a Torino sulla pedonalizzazione di via Roma. Questo è un tema, già in qualche modo è stata fatta, no? In parte negli ultimi anni c'è stata una pedonalizzazione parziale di via Roma. L'idea è di andare appunto verso la totale pedonalizzazione della via che diciamo da Porta Nuova va in Piazza Castello, la via un po' più chic anche di Torino, con i negozi, quelli bellissimi, passa anche da Piazza San Carlo, eccetera. C'è una cittadinanza a quanto pare divisa tra cittadini entusiasti e feroci critiche, soprattutto per il fatto che non c'è nemmeno un albero in tutta via Roma. Gli chiedono, vengono chiesti queste cose chiamate alberi, no? Non so se avete presente, vengono anche ad Aosta, devo dire, in certe vie però non se ne vedono, vengono chieste soprattutto perché ormai dobbiamo un po' abituarci al fatto che fa caldo d'estate, fa caldo da praticamente maggio a settembre, ma caldo vero, cioè non caldo così tanto per, e gli alberi sono un metodo a costo zero, se non lo sbattone di doverli curare, piantare e innaffiare, che ti protegge in qualche modo da questa situazione. In realtà ci sono delle problematiche tecniche storiche che a partire dal fatto che il sottosuolo torinese non sarebbe proprio adatto a questa cosa, impedirebbero di piantare gli alberi. Vabbè, sembrano tutte cose oggettivamente, cioè uno fa un lavoro piuttosto non strutturale, ci ficca dei vasi, fa qualcosa, cioè secondo me si può fare, perché penso sia impossibile adesso. Scusami, possiamo costruire grattacieli ma non puoi piantare gli alberi, ci sono motivi tecnici ostativi alla costruzione e piantumazione degli alberi. Penso sia abbastanza una scusa, però per carità, sono sempre i tecnici che parlano, quindi quando parlano i tecnici sono tipo i sacerdoti dell'antico Egitto, no? Devi stare zitto e non dire nulla, questa è un po' la religione moderna. Va bene, andiamo con The Weeknd, anche quando ci pigliano palesemente per il naso. The Weeknd con We Still Don't Trust You, che mi pare un disco perfetto anche nel titolo, non ci credo, non mi fido.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: La giornata si apre con un cielo per lo più sereno, appena velato da nubi alte. Le ore centrali scorrono luminose e asciutte, con aria limpida e temperature estive ma non eccessive, mentre nel pomeriggio qualche nube si allarga sui rilievi, senza però portare fenomeni significativi. La sera resta tranquilla. Fresca e stabile, con un cielo che sfuma lentamente verso il blu profondo.

Ligabue, piccola stella senza cielo nel nostro Music Box. Oggi è l'11 agosto. Oggi, come compleanni illustri di musicisti, ricordiamo quello della voce, della chitarra dei Death Cab for Cutie, che si chiama, insomma, Ben Gibbard, nato nel 76. Nasceva anche Andy Bell, che invece, insomma, conoscono molto bene i fan degli Oasis come bassista, chitarrista fino al 2009. Ha lavorato anche con i Ride, che sono un gruppo fighissimo, insomma, di un altro genere. Nel 57 oggi invece nasceva Richie Ramone, in questo caso Ramones dall'83 all'87 come batterista, mentre come diciamo altri nomi illustri, ecco, altre cose illustre successe oggi. Oggi usciva nelle sale il film di George Lucas, American Graffiti, che è molto legato alla musica, ovviamente, con una colonna sonora epica. C'era Buddy Holly, c'erano i Beach Boys, Chuck Berry, i Platters, Bill Haley, insomma, davvero bellissimo. Usciva proprio l'11 agosto del 73. Mentre nel 74, sempre oggi, David Bowie registrava a Philadelphia Young Americans, un altro disco che, insomma, in qualche modo ha segnato un'epoca delle tante che ha attraversato il Duca Bianco. Poi nel 92 usciva per la Warner il quinto disco dei Flaming Lips, Eat to Death in Future Head. L'uscita peraltro ebbe un ritardo di un anno perché un brano venne utilizzato nel film Brasil, film un po' distopico. Nel 2009 usciva per la Reprise Records il secondo disco dei Cavo, che si chiamava Bright Nights Dark Days, lavoro arrivato fino alla numero 3 di Billboard.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

sentito gli spot, ora ascoltiamo lo sport invece e subito dopo scopriamo quali sono le canzoni in ballottaggio per il disco libero. No, ok, come non detto, benissimo, niente. Direi che allora niente, allora facciamo così, sentiamo ancora un pezzo di Pnau che si chiama Nostalgia e poi vediamo il ballottaggio.

0: un pezzo leggero, anche se poi c'era la parolaccia, c'era un po' quella, la versione censurata non si può sentire perché è tutto un beep, che poi non è un beep ma è un vuoto sonoro, no? Come andava di moda in quegli anni. Era Eamon con Fuck It, l'abbiamo sentita su Top Italia Radio come disco libero di oggi.
1: Le 12 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Secondo quanto riportano i giornali locali, le mura della miniera, dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita, sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli. La polizia indaga, al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.
1: Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie, salvati una madre e un neonato. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La Corte ha inflitto la stessa condanna ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deraa, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.
1: Prima notte in carcere per l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Contestato il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il giornalista fosse d'accordo. Mandato d'arresto per il camerunense Tavares, ora latitante, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali.
2: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
1: Seconda giornata ricchissima agli europei di atletica di Birmingham, 4 azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi, Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e gli altesissimi 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

0: passiamo e parliamo della scoperta su Callicore. I ricercatori dell'Osservatorio Astronomico di Saint Barthélemy hanno pubblicato su Nature Astronomy la prima caratterizzazione fisica di Callicore, una delle più piccole lune irregolari di Giove. L'osservatorio è stato l'unico al mondo a osservare l'occultazione stellare decisiva per definire forma e orbita del satellite, riducendo l'incertezza sulla sua posizione da 1500 a 260 km. Un risultato che apre la possibilità di un sorvolo della sonda europea JUICE nel 2031, rafforzando il ruolo della Valle d'Aosta nella ricerca astronomica internazionale.
1: Possiamo ora affrontare il tema del fabbisogno formativo in sanità. La Conferenza Stato-Regioni ha definito i numeri per l'anno accademico 2026-2027. 20.842 medici, 25.479 infermieri e migliaia di altri professionisti tra biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici e fisici. UGL Salute accoglie la programmazione, ma avverte che gli effetti saranno solo nel lungo periodo. Mentre il Servizio Sanitario Nazionale soffre oggi carenze d'organico, stipendi non competitivi e iscrizioni in calo. Il sindacato chiede interventi immediati, assunzioni stabili, retribuzioni allineate agli standard europei e condizioni di lavoro sicure per trattenere i professionisti nel servizio pubblico.
0: Possiamo ora soffermarci sul nuovo protocollo con il Politecnico di Torino. La Regione Valle d'Aosta ha siglato un'intesa strategica con il Politecnico di Torino per rafforzare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. L'accordo si inserisce nelle politiche regionali, dalla strategia di specializzazione intelligente al futuro centro unificato di ricerca scientifica, e punta a creare laboratori condivisi, attrarre talenti, sostenere start-up e sviluppare progettualità congiunte. Una collaborazione che mira a costruire un ecosistema dell'innovazione più solido, capace di generare opportunità concrete per imprese e territori.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, sono al collasso e hanno dichiarato l'allerta rossa. Quasi 5000 abitazioni in città sono state distrutte. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus e stanziato fondi per sostenere le operazioni di soccorso.
2: Forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine. Zaporizhzhia, secondo il presidente Zelensky, è stata colpita da missili nordcoreani che hanno causato 6 morti. Una vittima anche a Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Raid anche su Dnipronevskov. 3 morti. Si contano anche diversi feriti.
3: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimenti cautelare.
2: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
3: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto proseguono i disagi per i viaggiatori, restano infatti sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 19 di questa sera a causa della nube vulcanica in atmosfera.
2: Seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è con D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie. Si parte al

0: Success.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica? Sono aperti?
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Oggi gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie dopo l'argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Nella mattinata Thomas Ceccon 200 dorso, Carlos D'Ambrosio 100 stile libero, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. In serata tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo a caccia di medaglie nei 100 rana e Simona Quadarella arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis. Seconda giornata di gare anche agli europei di atletica di Birmingham. Oggi continua la rassegna continentale in Inghilterra con diversi big in campo per l'Italia. Quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli. Occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti a caccia del bis dopo il trionfo di 2 anni fa a Roma. In tarda serata tutte le attenzioni saranno invece sulla finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico tris. Il calcio ora: Lukaku si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha già superato le visite mediche e a breve viaggerà in direzione Istanbul. Il caso legato alla possibile incompatibilità di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale italiana di calcio continua a fare rumore. Stavolta gli strascichi arrivano dalla Lega Serie A che, come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono sicuramente infastiditi dall'operato del presidente FIGC Giovanni Malagò. I club della massima serie, componente decisiva per l'elezione in Federcalcio dell'ex numero 1 del CONI, non hanno apprezzato la scelta di Mancini come CT, avrebbero preferito Conte, e dell'ex schermitrice nel ruolo di rappresentanza legato alla maglia azzurra, considerato che Bianchedi non ha alcuna esperienza legata al mondo del calcio ed è considerata inadatta al ruolo che fu di Riva, Vialli e Buffon. Il tennis non si è giocato a causa della pioggia al quarto di finale del Masters 1000 di Montreal tra Darderi e Nakashima. Il match è stato rinviato alle 18:30 ora italiana di oggi. Alle 21 è invece in programma il sorteggio del Masters 1000 di Cincinnati. Presenti 7 italiani. A guidare la pattuglia azzurra ci sono

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente.

Sono le 14 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice intanto il legale del giornalista, mentre il ministro Matteo Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier. È una vicenda oscura, serve fare chiarezza.
1: Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia in quello che la BBC descrive come il più grande terremoto che il paese abbia visto negli ultimi anni. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie, ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.
2: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
1: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
2: Negli ultimi anni oltre 1 milione di ettari in Europa è stato consumato da incendi, un territorio che misura due volte la Liguria o un terzo dell'intero Belgio. La tendenza è però in netto peggioramento, contando che il vecchio continente è entrato in questa fase climatica di afa estrema, riscaldandosi ad una velocità più che doppia rispetto alla media dell'intero pianeta Terra. Tra i paesi più duramente colpiti ci sono proprio quelli che mai avevano vissuto un caldo simile. Su tutti la Gran Bretagna, tre quarti dell'Inghilterra, registra ormai condizioni di siccità e attende con paura il picco della quinta ondata di questo 2026. L'agricoltura è in ginocchio e 27 milioni di persone si sono viste contingentare l'acqua corrente.
1: Siamo allo sport con la seconda giornata agli europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'alto, Tameri, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, Strepitosa, poi Falorunso nei 400 ostacoli. È in finale stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
2: È tutto, ma più tardi.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Parliamo di Ponte Chianale, dove si è celebrata la Festa delle Alpi, un grande momento di incontro tra comunità italiane e francesi. La giornata ha visto la firma dell'accordo quadro tra Valle d'Aosta, Piemonte e Savoia, un impegno congiunto per migliorare accessibilità, attrattività, risposta ai cambiamenti climatici e governance condivisa dei territori alpini. Un passo che rafforza la cooperazione transfrontaliera e apre nuove prospettive per il futuro delle montagne.
2: Parliamo ora del ghiacciaio di Plampinsier. La situazione rimane stabile secondo gli ultimi monitoraggi. Il ghiacciaio si muove a una velocità media superiore a 800 mm al giorno, senza ulteriori accelerazioni significative. Confermata la condizione Moniglac rossa sullo scenario S4, con accesso alla Val Ferret consentito in sicurezza secondo l'ordinanza comunale. Gli assessori Sapinette e Grosiac, insieme ai tecnici di Fondazione Montagna Sicura, hanno illustrato il sistema di controllo H24 e gli scenari di rischio. Restano valide le condizioni di attenzione già previste nei giorni scorsi.
1: Ora parliamo dell'organico scolastico per il nuovo anno. La Giunta regionale ha autorizzato nuove classi per il 2026-2027. A Morgè nasce una prima a indirizzo musicale, mentre al CRIA vengono attivate 2 classi miste per manutenzione e assistenza tecnica e servizi commerciali. Via libera anche alla prima dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale all'ISILTEP di Verres, fondamentale per ampliare l'offerta professionale e ridurre la dispersione scolastica. Attivata autonomamente, invece, la classe gestione delle acque e del risanamento ambientale dell'Istituto Manzella.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
4: Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok,

0: coinvolgendo persino le forze dell'ordine e gli esperti di cyber security a lanciare davvero un allarme generale, perché si stanno muovendo veramente in tanti per contrastare questo genere di truffe telefoniche.
1: Ma la bella notizia è che difendersi è semplicissimo, se si sa come fare e se si usano i giusti trucchi tecnologici.
0: Noi di

0: vero.
1: Inserite l'audio nell'app e in un secondo la Ivi dice se quella voce è reale o se è stata generata da un computer.
0: Beh, sappiamo tutti che la tecnologia corre velocissima e a volte può anche spaventare, ma ricordiamoci sempre che il miglior antivirus al mondo rimane

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con un'ultima ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
2: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavia. Vitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, a Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche del linciaggio mediatico e politico, dice illegale, del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, è una vicenda oscura, serve fare chiarezza, conclude Salvini.
3: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el-Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
2: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
3: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Christensen definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto il ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parte ed elettorali.
2: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi contemporaneamente, con Seisao, Ildiz e Lajbegovic alle spalle di Colomoni. Sblocca proprio Ildiz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche per Douglas Luiz. Nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
3: È tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Come state? Reduci dalla notte di San Lorenzo, siete riusciti a vedere le stelle cadenti? Se sì, fatemelo sapere. A questo punto fatemi sapere anche quello che avete esaudito. 349-725-831, questo è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, vi invito a farlo e saremo insieme, sapete, fino alle 18. Dalle 15 alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara Cebricon. Dimenticavo i contatti social, Instagram e Facebook, chiocciola Top Italia Radio. Molto semplice, ci trovate subito a portata di un click. E adesso c'è la musica.

su Ritmo Sound di Breakon in questo martedì 11 agosto 2026. Radio Media Network, l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone, vi invito a farlo. Ma a proposito di eventi astronomici, dobbiamo azionare questo countdown perché domani ci sarà l'eclisse di sole in Italia. Sto leggendo, è l'evento astronomico più atteso dell'anno e si annuncia un'eclisse spettacolare. Quindi abbiamo parlato di stelle cadenti, è stato bellissimo, domani raggiungerà le Perseidi raggiungeranno il loro picco massimo, ma più che altro domani osserveremo questa eclisse di sole. Vediamo se il tempo poi ce lo permette.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Abbiamo suonato il countdown di domani, ci sarà questo evento spettacolare, il cielo al tramonto si oscurerà completamente perché ci sarà un'eclisse di sole totale in Italia. Mercoledì 12 agosto la percentuale di oscuramento del sole sarà molto elevata, con un oscuramento massimo alle 20:22 del 93.60. Se invece siete in viaggio in Europa, ad esempio in Islanda o in Spagna, forse potrete assistere all'eclissi totale. Questo perché l'ombra della luna si estenderà da Bilbao verso le isole Baleari, motivo per cui al nord Italia coprirà il 90% del sole, al sud si vedrà meno e in base al meteo. Quindi noi attendiamo questa eclissi di sole domani alle 20:22, ci sarà questo oscuramento massimo. Poi fortunati chi si trova invece in Spagna, in

ascoltando Break On in questo martedì 11 agosto e noi stiamo già pensando a domani, perché ci sarà l'eclisse di sole in Italia. E alcune avvertenze: è importante usare dispositivi di protezione per gli occhi come occhialini da eclissi. Chi ne ha? Non lo so, magari c'è chi è appassionato di astronomia, quindi li ha facilmente in casa. Ci vogliono occhiali molto neri per proteggere gli occhi, quindi mi raccomando, anche un paio di occhiali da sole. Il posto migliore da cui vedere l'eclisse in Italia sarebbe Ventimiglia, dove l'oscuramento sarà del 94.84%. Il sud invece sarà più fortunato il 2 agosto del prossimo anno, con un'eclisse di sole totale soprattutto in mare aperto. Vabbè, adesso cerchiamo di goderci questa eclisse di sole nel 2026, poi l'anno 21 vedremo, perché altrimenti diamo troppe informazioni. Fortunato chi si trova, come ho detto prima, in Islanda, in Spagna. Invece qui in Italia, precisamente a 20

0: Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

a vivere l'evento astronomico più atteso dell'anno, l'eclissi di sole. Vi aspetto con il vostro smartphone a fare una bella foto a questo oscuramento, beato a chi si trova a 20 miglia, perché raggiungerà il 94.84% di copertura. E vi aspetto, aspetto le vostre foto. Domani, scrollando Instagram, vedrò questo oscuramento. Ecco, mi raccomando, guardate tutti i tutorial per poter fare captare questo evento astronomico alla perfezione, perché succede così quando ci sono le lune piene. Ormai bella la luna del cervo, bella la luna rosa, bella la luna blu, e domani dirò belle queste eclissi di sole.

Questo è il ritmo sauna di Breakon, e lo diciamo spesso qui a Breakon: fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio è uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono tra i 150 e i 300 minuti a settimana di attività fisica moderata, quindi non quella intensa. Non bisogna fare delle maratone per mantenere il nostro status a livello fisico, ma basta la costanza. Come in tutti i casi vince la costanza, poco ogni giorno, pochi chilometri ogni giorno, ne basta anche uno. L'importante è trovare

0: sick girl.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto.

camminate, pedalate, nuotate, ecco, fate attività fisica moderata, lo dicono gli esperti. Non basta passeggiare senza sforzo, l'intensità giusta è quella che accelera leggermente il respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Voi fate questo tipo di attività e soprattutto siete costanti? 349 7225 831, fatemelo sapere, anche perché a breve vi svelo un metodo davvero efficace. Rimanete lì.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza il giornalista. Allarme di Ranucci sui social. Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico, afferma il legale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
1: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese in cui sono nati. In queste ore verranno sentite dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
2: Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita, anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco.
1: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
2: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
1: Lo sport con l'atletica. Ci sono voluti 46 anni, ma il record italiano femminile degli 800, record più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, il 5 luglio dell'80 a Pisa, la vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana del Pinciano, Eloisa Coiro, a Birmingham nelle batterie degli europei scende a 1:57.56. In quel decimo di secondo c'è un pezzetto di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Marcel Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
2: È tutto, a più tardi.
3: Scopriamo insieme se stiamo facendo attività fisica moderata, quindi quella che provoca una lieve sudorazione. C'è un metodo molto semplice, si chiama Toll Test. Se durante l'attività riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. Questo tipo di attività aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e depressione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Quindi, come ho detto prima, basta muoversi in maniera regolare, costante, senza troppi sforzi. Quindi vi ho dato anche il consiglio del Toll Test. Se durante la vostra marcia, camminata, pedalata, riuscite a parlare, allora l'intervallo è giusto. Si chiude così la prima ora di Break On, rimanete lì, spazio alla redazione e poi torno subito da voi.

pronti? Iniziamo seconda ora di Bricconi in mia compagnia. Io sono Chiara, fino alle ore 18. Come sempre spazio i vostri messaggi 349-7225-831, Radio Media Network, l'applicazione che dovete scorrere a scaricare all'interno del vostro smartphone, così fate nel frattempo anche attività fisica. Mi raccomando, l'intervallo giusto è se riuscite a parlare. E per finire i nostri contatti social, Instagram e Facebook, @TopItaliaRadio. Dai, si parte con la musica.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Stai ascoltando Break On e non so se ci avete fatto caso, ma il mese di agosto è il mese in cui sgarriamo. Non solo dicembre, ma anche agosto, perché succedono tanti fatti e ogni scusa è buona per poter concedersi una pausa, sia perché siamo in vacanza, sia perché la nostra mente è come se avesse una spina e questa spina si staccasse, proprio così, staccare la spina da quei pensieri pesanti, dalle riunioni, dalle scadenze, e quindi ci sono tanti fattori che ci invitano a dire: ma sì, dai, poco importa, siamo in estate, sono in vacanza, posso sgarrare, tanto la dieta chi la doveva fare l'ha già fatta, perché inizia ad aprile, quindi due settimane fa eravamo a dieta, ora invece possiamo goderci il nostro fisico che abbiamo, possiamo anche spogliarci, quindi far vedere gli sacrifici che abbiamo fatto con il nostro bikini. No, non avete questa sensazione nel mese di agosto? 349 7225 831, aspetto i vostri feedback.

ascoltando Break On in mia compagnia, io sono Chiara e come ho detto prima, il mese di agosto è un po' il mese dedicato alle scuse. Ma sì, sono in vacanza, ma sì, posso sgarrare, si avvicina a Ferragosto, quindi è il tempo delle grigliate, è il tempo dei grandi ritrovi, ma è giusto trovare il buon equilibrio. Come dicevamo nella prima ora, un'attività fisica regolare e costante, intensa, per poter continuare a vivere senza troppi problemi, senza troppo stress, per poi ritrovarsi a settembre con quelli che sono i sacrifici andati in fumo. Sì, ad aprile, maggio, giugno ho seguito una dieta ferrea per arrivare pronta a sfoggiare un fisico perfetto, e poi dobbiamo pagare le conseguenze, quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Un po' la filosofia di questa giornata di martedì 11 agosto: trovare l'equilibrio per star bene sia con se stessi ma anche con gli altri. Quindi dedichiamo un po' di tempo anche all'attività fisica regolare e intensa, fatta da soli, in compagnia, fatta ascoltando anche Top Italia Radio. Molto semplice, c'è un sito www.topitaliaradio.it oppure c'è l'applicazione Radio Video Network, selezionate la vostra radio preferita in base anche al vostro mood che volete.

Sì. Qui a Bricona parliamo sempre di divieti in spiaggia. Ora ci trasferiamo a Vieste. È vietato portare i panini in spiaggia. Una madre ha portato di nascosto dei panini per il figlio in un lido di Vieste, dove era stato vietato dai gestori il cibo portato da casa. In alcune regioni italiane la maggior parte delle spiagge sono occupate, si sa, ormai da stabilimenti, e le spiagge libere sono sempre meno. Quindi sono tanti gestori di spiagge che decidono di occupare il lido posizionando diversi servizi, quindi bar, ristoranti. In Emilia Romagna e Liguria, ad esempio, il 70% del litorale è stato privatizzato. Secondo il Guardian, che ha seguito il caso, l'Italia è uno dei paesi

sempre più litorali vengono privatizzati qui in spiaggia. L'ultima notizia lanciata dal The Guardian: in Emilia Romagna e Liguria il 70% del litorale è stato privatizzato. A differenza delle spiagge francesi come quella di Saint-Tropez, quella che si trova sulla Costa Azzurra, anche in Grecia e nelle Canarie e nelle Baleari si trovano ancora tantissime spiagge libere e sono davvero belle. Ormai in Italia andare in spiaggia è diventato un vero e proprio lusso. In Puglia ci sono lidi con calette bellissime, ma presentano lettini, ristoranti, cocktail bar con un prezzo alle stelle.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.

anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: quattro azzurri dell'Alto, Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione, volano in finale. Coiro invece in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano superato tra l'altro dopo 46 anni. Strepitosa anche Florunso nei 400 ostacoli, è in finale e stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro. E seconda giornata anche agli europei di nuoto a Parigi, nella mattinata Thomas Ceccon con i 200 dorso, D'Ambrosio con i 100 stile libero e Benedetta Pilato e Angiolini con i 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Nettullio invece arriva in finale degli 800 stile in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia invece di medaglie, Ceccon, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si parte alle 18.30. Siamo al calcio, la Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth in Australia, indirizzare il match prima alla rete di Kenan Yıldız per l'occasione capitano e poi il raddoppio di Ark Milik che fa un gol bellissimo, prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene anche con Seisao, Selic e Perin che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Ledouaron in area di rigore. Colomoni invece da registrare, nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete, bene comunque il francese in copertura e sacrificio, buona personalità infine per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il calciomercato con Romelu Lukaku che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce, il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il tennis, tra Dardari e Nakashima vince la pioggia, non si è giocato il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, rinviato da ieri ad oggi, la sessione serale che sarebbe dovuta iniziare alle 24 italiane con Nodar Fels non è mai iniziata proprio a causa del maltempo, con gli organizzatori che hanno cancellato i match dopo una serie di rinvii. Si recupera tutto dunque oggi, ma stavolta con un ordine di gioco diverso, scenderà in campo Dardari con Nakashima alle 18.30 italiane, a seguire Nodar Fels, nella notte italiana invece i quarti di finale della parte alta del tabellone Mensik Shelton e Merida Tien. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Stai ascoltando Briconi in questo martedì 11 agosto 2026. Come dicevamo prima, andare in spiaggia è diventato un vero e proprio lusso. Il biglietto d'ingresso ha un costo notevole e anche il consumo di cibo e bevande. Siamo partiti con questo caso di una mamma che ha portato da casa un panino per il bambino, visto che pagava già ombrellone, lettino, quindi ha detto va bene, dai, cerco un attimo di pensare con il cibo portato da casa. Invece no, è stata multata perché a Vieste non si può più portare del cibo da casa. Aveva speso, pensate, 850 euro per l'ombrellone per tutta la stagione. Non voleva spendere il pranzo, è quanto si legge. Lei acquistava comunque al bar le bevande, il caffè e i gelati, ma questo panino gli è costato davvero caro. Questo è il caso italiano.

Tendenze cambiano e anche le abitudini. Se prima, in passato, si poteva gustarsi un panino portato da casa in qualsiasi litorale, al giorno d'oggi, prima di accedere alla spiaggia, bisogna leggere il regolamento. Quindi bisogna capire se si può portare, non si può portare, si deve consumare soltanto al bar, perché altrimenti sono multe davvero salate. Ormai il mondo sta cambiando. Eccola, possiamo concludere così questa seconda ora. Rimanete qui con me, perché come sapete ce ne sarà un'altra.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandab a largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
2: È salito ad almeno 224 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito la Colombia. Lo hanno reso noto le autorità colombiane, aggiungendo che i feriti sono oltre 800 e nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie. Il Papa si dice profondamente addolorato per il tragico sisma che ha colpito duramente diverse zone del paese.
3: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia, sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi, intanto, giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
2: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto arriva all'affondo di Matteo Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report per la prossima stagione. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, dice Salvini. Lo stesso Ranucci, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato del giornalista parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli, originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore verranno sentiti dal Procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
2: L'Italia è ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. Si registra però nella giornata di oggi anche l'allerta gialla per il maltempo in 6 regioni a essere interessate: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
3: È tutto, a più tardi.
4: Sta iniziando la terza ora di Breakon in mia compagnia, io sono Chiara, spazio i vostri messaggi 349-7225-831. Se vi trovate al mare, portate qualcosa da casa oppure dovete assolutamente consumare presso i locali e i ristoranti, continueremo a parlare di questo e tanto altro. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone, vi invito a scaricarla. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Si parte con la terza ora.

proposito di stelle, pianeti, comete, ora parliamo della nostra galassia, perché riserva delle vere e proprie curiosità. A breve le scopriamo insieme, perché uno, si sta per avvicinare l'evento astronomico più atteso dell'anno, l'eclissi di sole. Due, domani il fenomeno delle Persei raggiungerà il punto più elevato, quindi è la serata giusta per vedere le stelle cadenti. Tre, ieri era San Lorenzo, quindi direi tre fattori perfetti per parlare della nostra galassia. Rimanete lì, a breve le 10 curiosità.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Per un momento Breakon si trasferisce nella nostra galassia, scopriamo insieme le 10 curiosità. Siete pronti? Carte penna oppure andate sulle note del vostro smartphone. Una casa quasi antica quanto l'universo. La nostra galassia ha circa 13,6 miliardi di anni, il che significa che si è formata pochissimo tempo dopo il Big Bang, la grande esplosione. Seconda curiosità, vedi solo una goccia nell'oceano? Anche se la Via Lattea ospita centinaia di miliardi di stelle, quando guardi il cielo notturno a occhio nudo riesci a vederne al massimo 2500. È una cosa davvero scioccante questa. Terza curiosità, il 90% delle galassie è invisibile. Tutto ciò che riusciamo a scorgere con gli occhi o con i telescopi rappresenta appena il 10% della materia. Il restante 90% è fatto di materia oscura, una componente misteriosa che non possiamo vedere direttamente.

sono i soldi adesso. Che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

quarta curiosità: la galassia è una fabbrica di stelle sempre attiva e in continuo mutamento. Ogni anno nasconde in media 7 nuove stelle, mentre altre terminano il loro ciclo vitale. Quinta: un mostro al centro, nel cuore della Via Lattea, a 26.000 anni luce da noi, si nasconde un buco nero super massiccio chiamato Sagittarius A, con una massa pari a oltre 4 milioni di volte quella del Sole. 6. L'anno galattico dei dinosauri. Il sistema solare impiega circa 250 milioni di anni per fare un singolo giro completo attorno al centro della galassia. Significa che dall'estinzione dei dinosauri a oggi abbiamo percorso solo un quarto d'orbita. E questo

0: sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito, preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce. Io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
3: Ritmo Sauna di Break On, e come sapete il 2026 è l'anno dei matrimoni. Dopo Taylor Swift, dopo Dua Lipa, dopo Aurora Ramazzotti, forse si starebbe avvicinando il giorno perfetto per Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. Verso le nozze, cita il claim di questo giornale, perché spunta l'anello. Si sa, dopo l'anello, subito dopo l'anello, proposta matrimonio. Ecco, questo un po' sono i vari step. Durante le sue vacanze al mare con il compagno Giacomo Buttaroni, tra l'altro è scalciatore e allenatore, la celebre artista ha infatti condiviso sul suo profilo una serie di immagini dedicati ai momenti di relax, e in questi momenti si intravede l'anello. Quindi si avvicinano le nozze anche per Anna Tatangelo. Ormai è una vera e propria conferma, abbiamo visto l'anello.

0: siamo arrivati alla fine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.
1: Sono le 18 in punto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vicepremier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
1: Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pistato all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Paola, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe aggravato dai futili motivi. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I fratelli vivono e lavorano all'estero, ma tornano periodicamente nel paese di origine.
2: Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero in codice 2 all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.
1: Siamo agli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il Raid e degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
2: L'Etna continua a deruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le proprie vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la società che gestisce l'aeroporto di Catania aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.
1: Siamo allo sport col nuoto, seconda giornata in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è Con con i 200 dorse, D'Ambrosio con i 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale, De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. Oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Con, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi. Si parte alle 18.30, intanto agli europei di atletica di Birmingham cade un record storico. Arriva subito in batteria negli 800 metri e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1.57.56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da 46 anni.
2: È tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Benvenuti, sono Manuel Giancale, buon martedì 11 di agosto. Tra poco ci saranno i nostri geni di oggi che hanno proprio sbagliato parete. Non era lì il bancomat, no? E poi scopriremo auto che vanno ad energia solare, un'auto che arriverà sicuramente molto presto, è iniziata forse la produzione, ma subito auto da sogno. In un garage di un grande personaggio, di un grande calciatore. Tra poco entreremo nel garage di un grandissimo calciatore. Tra poco, benvenuti a One Hour.
0: One Hour.

0: Altro che garage, io avrei costruito praticamente un bunker antiatomico, cioè una roba impressionante per chiudere tutte queste auto, caro Cristiano Ronaldo. Qualche giorno fa il calciatore sui social ha mostrato la sua collezione di auto, perché ovviamente tutti noi abbiamo la nostra collezione, no? Magari di piante in casa, piuttosto che di francobolli o di carte telefoniche, con lui fa collezioni di auto. E pare che nel suo garage ci siano auto che facciano arrivare ad una cifra esorbitante questa collezione. Lui le ha chiamate My Toys, cioè i miei giocattoli. Questa è la didascalia che ha scritto sotto le foto che ha pubblicato, e dentro questo garage ci sono auto dalle Ferrari alle Rolls Royce, passando per Bugatti, McLaren, altre supercar da sogno veramente impressionanti. C'è una Ferrari Daytona SP3, oppure una Ferrari GTC4 lusso, ma anche una Bugatti Veyron Grand Sport, una Mercedes AMG One, insomma soltanto già queste diciamo che arrivano a superare anche i 10 milioni di euro. Totale di questo garage, ecco perché dicevo di un bunker, insomma che te ne fai di tutta sta roba, comunque totale valore di questo garage 30 milioni, forse anche di più, 30 milioni di euro, di certo cose che non tutti noi possiamo permetterci.
1: 3, 2, 1.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Sì, noi che qui

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Kurz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
2: Music Express, in viaggio con la musica. 3, 2, 1 1 hour.

A guardare le immagini del post che ha fatto Cristiano Ronaldo sui suoi social inerenti al suo garage, il garage con una collezione di auto veramente pazzesca da 20-30 milioni di euro, una roba impressionante, mi sto ancora chiedendo, ma le assicurazioni, cioè nel senso, lui paga l'assicurazione per tutte quelle auto lì, che comunque deve essere, perché non è tanto comprare l'auto, ma poi anche gestirla, cioè capisci qual è il discorso? Perché ci sono auto veramente pazzesche, bellissime, ma poi devi gestirle e poi le usi tutte. 3, 2, 1.

poco i nostri geni di oggi ci portano nel Barese. In questo caso avevano preso un furgone e hanno sfondato un muro, e il problema è che dietro questo muro non c'era quello che si aspettavano, ma ne parleremo tra qualche istante. 3

0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Passiamo e parliamo della scoperta su Callicore. I ricercatori dell'Osservatorio Astronomico di Saint Barthélemy hanno pubblicato su Nature Astronomy la prima caratterizzazione fisica di Callicore, una delle più piccole lune irregolari di Giove. L'osservatorio è stato l'unico al mondo a osservare l'occultazione stellare decisiva per definire forma e orbita del satellite, riducendo l'incertezza sulla sua posizione da 1500 a 260 km. Un risultato che apre la possibilità di un sorvolo della sonda europea JUICE nel 2031, rafforzando il ruolo della Valle d'Aosta nella ricerca astronomica internazionale.
3: Possiamo ora affrontare il tema del fabbisogno formativo in sanità. La Conferenza Stato-Regioni ha definito i numeri per l'anno accademico 2026-2027. 20.842 medici, 25.479 infermieri e migliaia di altri professionisti tra biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici e fisici. UGL Salute accoglie la programmazione, ma avverte che gli effetti saranno solo nel lungo periodo. Mentre il Servizio Sanitario Nazionale soffre oggi carenze d'organico, stipendi non competitivi e iscrizioni in calo. Il sindacato chiede interventi immediati, assunzioni stabili, retribuzioni allineate agli standard europei e condizioni di lavoro sicure per trattenere i professionisti nel servizio pubblico.
2: Possiamo ora soffermarci sul nuovo protocollo con il Politecnico di Torino. La Regione Valle d'Aosta ha siglato un'intesa strategica con il Politecnico di Torino per rafforzare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. L'accordo si inserisce nelle politiche regionali, dalla strategia di specializzazione intelligente al futuro centro unificato di ricerca scientifica, e punta a creare laboratori condivisi, attrarre talenti, sostenere start-up e sviluppare progettualità congiunte. Una collaborazione che mira a costruire un ecosistema dell'innovazione più solido, capace di generare opportunità concrete per imprese e territori.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: per andare a trovare i nostri geni di oggi, che a dire la verità si stanno ancora cercando, però comunque per andare a capire che cosa è successo ai nostri geni di oggi dobbiamo andare in provincia di Bari, dobbiamo andare a Modugno. Io sarei andato comunque, va bene Modugno, ma anche a Bari stessa, non so, per le orecchiette piuttosto che guardare Città Vecchia, fare una bella passeggiata sul mare. No, invece no, andiamo a vedere che cosa hanno fatto i nostri geni di oggi, che con il loro furgone, che pare fosse stato rubato, cioè anzi rubato i giorni precedenti, hanno deciso di sfondare il muro delle poste di Modugno. Hanno fatto un casino pazzesco e si è scoperto che i rapinatori pensavano di trovare dietro a quel muro il bancomat e quindi di riuscire a portarsi poi via, visto che l'hanno usato come ariete, il dietro del camion, del furgone, hanno rotto il muro e pensavano di trovare il bancomat, prenderlo, caricarlo e portarselo via. Invece no, c'è stato un errore di calcolo, diciamo. Comunque sono in corso le attività investigative, quindi si sta cercando effettivamente chi siano questi geni, guarda, proprio dei geni, ladri geni.
1: One hour.

0: Arriverà l'auto che viene spinta dall'energia solare? Forse la produzione di questa auto elettrico solare parte davvero. Tra poco scopriremo tutti i dettagli.
1: 3, 2, 1.
2: Amore, dove sei?
3: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
2: Ma è domenica, sono aperti!
3: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
2: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
3: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
2: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
4: CIDAC!
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal produttore J.J. Abrams.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: E dal regista di It Follows.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

Il nostro appuntamento di oggi di One Hour è cominciato con il garage di Cristiano Ronaldo che ha pubblicato sui social le foto del suo garage. Ci sono auto veramente da sogno, Ferrari, Rolls Royce, eccetera eccetera. Il valore di quel garage è di circa 30 milioni di euro, insomma una roba impressionante. Detto questo, continuiamo a parlare sì di auto ma di tecnologia, perché c'è forse in corso la produzione dell'auto elettrico solare, che forse parte, ormai se ne parla da un bel po' di annetti, però c'è stato un nuovo passo verso la produzione. L'azienda si chiama Aptera Motors, nel 2006 aveva appunto iniziato, diciamo, l'idea di produrre un'auto completamente elettrica ma soprattutto alimentata a energia solare, e pare che abbiano iniziato gli ordini per i principali componenti strutturali, cioè si parla di telai eccetera, insomma la struttura vera e propria dell'auto. In magazzino dicono di avere celle fotovoltaiche sufficienti per equipaggiare oltre 100 veicoli. Il percorso verso la commercializzazione però non è ancora concluso, hanno bisogno di alcune regole, cioè devono riuscire a superare alcuni test. L'auto sarà equipaggiata con una batteria da 44 kWh, ci sarà un'autonomia dunque di oltre 640 km. Il sistema fotovoltaico con i pannelli solari saranno installati, tutti i pannelli sul tetto, sul cofano, sulla plancia. Insomma, quest'auto ha già 50.000 prenotazioni. Per adesso però, ancora dal 2006, nessuna produzione. 3, 2, 1.

0: malinconia.
1: Siamo arrivati alla fine di One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie ovviamente per essere stati con me. Abbiamo anche parlato della auto della Aptera Motors, che promette ancora l'inizio della produzione dell'auto elettrico solare. Forse partirà davvero, insomma, vedremo. E quest'auto non dovremo più andare dal benzinaio, per intenderci, perché ci sarà il sole, vero, tutto il giorno, certo. Come no? Vabbè, di sto periodo assolutamente.

0: le 19 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. È invece di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
2: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
3: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
2: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento. Abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo. In questo dobbiamo migliorare come squadra. Le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Top Italia Radio.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il nuoto con la seconda giornata in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon nei 200 dorso, D'Ambrosio nei 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Letulio invece in finale degli 800 stile libero. E stasera a caccia di medaglie diversi atleti, Ceccon, anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi, dalle 18:30 già in vasca. E in corso anche gli Europei di atletica Birmingham, dove cade un record storico, arrivato oggi in batteria negli 800 metri, e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con un formidabile crono, 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, record che resisteva da 46 anni. E siamo al calciomercato, la Juventus sembra abbia sciolto le riserve, i bianconeri sono pronti ad accogliere Suzuki, il portiere giapponese. In queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Paris Saint-Germain, un'operazione che porterà nelle casse del Parma 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, resterà ancora in Italia, appunto dovrebbe giocare con i bianconeri, perché la porta dei francesi overbooking, oltre a Chevalier c'è anche Safanov, e quindi non ci sarebbe spazio per Suzuki almeno per un anno. Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione in Italia e dunque alla Juve ha preso piede. Bianconeri, che inizialmente erano certamente convinti sul nome ma non sul tipo di soluzione, sembra che abbiano accettato l'idea.

al porto altri 25 milioni, ma il prossimo anno una trattativa complessa che però permetterebbe ai due club di avere maggiore libertà di scelta in futuro. In casa Napoli invece è definita la cessione di Lukaku al Fenerbahce e adesso ci si muove sul mercato in entrata. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Catanzaro per l'esterno italiano Costantino Favasuli, operazione in prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato 6,2 milioni più 1 di bonus. Infine un flash di tennis con l'ATP di Montreal. Luciano Darderi a caccia della prima semifinale nel Masters 1000 su cemento. L'avversario è lo statunitense Brandon Nakashima, numero 31 al mondo. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 il match in campo dalle 18:30. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 in punto. Attenzione.

applicazione CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo. Lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto Asif. Anche se Trump definisce gli iraniani persone disoneste perché accettano qualcosa e poi vanno fuori e dicono di non averlo mai accettato. Intanto lo Yemen accusa gli Houthi per l'attacco ad una nave nel Mar Rosso, causando 6 morti. Si scava disperatamente tra le macerie in Colombia all'indomani del devastante terremoto che ha provocato almeno 240 morti ed oltre 3.000 dispersi. Le stime americane arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quella di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bimbo neonato che erano rimasti intrappolati in un edificio di 5 piani. Il governo americano ha stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si è detto profondamente addolorato per la tragedia. Un uomo di 59 anni, padre di 2 Boy Scout, è morto nel primo pomeriggio a Bosco di Corniglio, nel Parmense, sul Monte Tavola, in località Costa degli Spini. L'uomo ha perso la vita dopo che uno scout sui 13-14 anni, membro di un gruppo in escursione sull'Appennino Parmense, era caduto in una scarpata. A quanto si è appreso, nel tentativo di soccorrerlo sarebbe caduto a sua volta urtando ripetutamente sui sassi. Voleva accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica per poi diventarne lo spin doctor. E questa è una delle accuse mosse dal GIP contro Walter Lavitola, finito in carcere ieri perché ritenuto dai PM di Roma il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia contro il giornalista. I PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'imprenditore ed ex editore l'aggravante del metodo mafioso. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Mandato da resto anche per il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ora latitante. Finché non c'è chiarezza, meglio riporta senza Ranucci, tuona il vice premier Salvini. Siamo allo sport. Doveva essere un grande pomeriggio e così è stato. Primi ori azzurri dal nuoto in vasca agli europei di Parigi, con Simona Quaddarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Con lui sul podio anche Simone Cirasuolo terzo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nella città spagnola il 15 agosto. L'ambasciata spagnola in Marocco sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un messaggio chiarendo che l'ingresso irregolare a Ceuta o Melilla non conferisce il diritto di rimanere in Spagna o di accedere al resto d'Europa. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco Eder sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Il post era corredato da una foto in cui si vedeva il volto di Diana, questo è il nome della sopravvissuta, attraverso una fessura aperta tra il cemento armato e i mattoni della struttura crollata. Fermate due persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in Calabria. I fermati sono due fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo, identificati come Domenico Orsino, 22 anni, giocatore della nazionale di rugby del Lussemburgo, e suo fratello Umberto, fisioterapista di 24 anni. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Un turista francese di 22 anni di religione ebraica è finito nel mirino di un gruppo di quattro persone che lo ha perseguitato per due volte nel giro di poche ore, aggredendolo prima con dello spray urticante, poi a calci e pugni. Identificato un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni e che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'Italia resta nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata di caldo estremo in questa torrida estate. Codice arancione per il rischio incendi boschivi in Lombardia. Siamo allo sport. L'atletica Nadia Battocletti ha vinto la finale dei 5.000 metri donne dei campionati europei di Birmingham, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Al termine di una gara dominata senza problemi, controllando le avversarie sino agli ultimi 250 metri, per poi piazzare il suo irresistibile spunto finale che l'ha portata a chiudere nel tempo di 15:37:84 davanti alla spagnola Marta Garcia, seconda, con al terzo posto l'altra azzurra Nicole Maiori, che porta a casa un bronzo tanto inaspettato quanto esaltante. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, una nuova serie di colloqui tra Israele e Libano si terrà all'inizio di settembre a Roma, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, intanto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tashneem, ha affermato che il presidente americano ha implorato di avviare negoziati con Teheran. Trump, dal canto suo, parla di negoziati subdoli e disonesti. Sale invece a 6 il bilancio delle vittime dell'attacco attribuito ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran contro una nave nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Il Ministero degli Esteri yemenita ha chiesto alla comunità internazionale di adottare misure dissuasive. E durante il rientro dal vertice NATO di Ankara, l'Air Force One è stato protagonista di una clamorosa operazione di depistaggio ideata dai servizi segreti americani. Per sventare una credibile minaccia d'attentato da parte dell'Iran, Donald Trump è stato fatto scendere di nascosto dall'aereo presidenziale e trasferito in un furgoncino per il cibo. Da lì è stato imbarcato su un aereo militare. È salito ad oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Intanto una donna è stata salvata proprio a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. La cronaca italiana: fermate due persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in Calabria. I fermati sono due fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Ha ucciso una biscia vantandosene poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai, perché alla porta di questo 51enne residente a Livorno hanno bussato i carabinieri, che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. L'estate non concede tregua all'Italia. Dopo i picchi eccezionali dei giorni scorsi, il caldo concede solo una brevissima attenuazione prima di tornare ad intensificarsi proprio nella settimana di Ferragosto. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per domani 20 città da bollino rosso. La settimana scorsa, nel momento più intenso dell'ondata, erano arrivate a 27 le città con il livello massimo di allerta. Domani, intanto, tutti con il naso all'insù per l'eclissi di sole che si preannuncia come la regina degli streaming, con decine di dirette previste su diverse piattaforme, tra cui YouTube, X e Facebook. Ed è tutto. A più tardi.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Innamorato di te.
1: È mezzanotte e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.